0: fun.
1: Io nella vita però mi piace di più.
2: Oye, 89.7 FM.
3: Un cigarro y un coco.